0: mit Radio Grische durch die Nacht.
1: Radio Grische.
2: Das Radio von da. Grische.
3: Raffinte promesse vecchie. Poltrone di uffici, lo sai com'è. Che forse è meglio non illudersi. Che forse è meglio non specchiarsi.